0: ti pare?
1: Il fuoco se suat un gran navire, le lumiere sono tre ore, non ho ferro tutta l'aria, canci la trovata alle pone di clarci.
0: Ma se si non può la fare, il via
1: può dire che la prima si leve la temo.

nova quana del revedo fo. Quae o, esse pelea spetetre, che quatil ne

0: dove la nota c'è già vittore.
1: No.
0: Qui, la baga d'olonnos. Où est-elle?